Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano, con la riapertura prevista alle 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 direttissima, per programmati lavori è chiuso il tratto in direzione di Bologna. Si consiglia di percorrere la 1 panoramica e la riapertura è prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 4 Milano-Brescia, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Monza e Cormano in direzione di Torino. La riapertura è prevista alle 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla A4 Milano-Brescia, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Monza e Cormano in direzione di Torino, con la riapertura prevista alle 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 8 Milano Varese, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno verso Varese, con la riapertura prevista alle 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è.

si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 10 Genova Savona, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova. Riapertura prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Via Radio.
1: Buona nottata ad Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi.

0: vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 16 Napoli-Canosa, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Modernamento è chiuso il tratto tra Bagnacavallo e Fornace Zaratini verso Ravenna, con la riapertura prevista alle 5 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 direttissima, per programmati lavori è chiuso il tratto in direzione Bologna. Si consiglia di percorrere la 1 panoramica. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Canosa e la 16 Napoli-Canosa verso Pescara. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 14

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni di traffico attive al momento. Andiamo in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia. Code a tratti per il traffico in direzione di Brescia tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro, per chi viaggia verso Ancona, anche qui code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 15 minuti. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo su quello urbano della 24 Roma-Teramo. Tra via Fiorentini ed il bivio con la tangenziale est, 2 chilometri di coda per il traffico congestionato. Vi invitiamo poi a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia, è tutto, vi auguro un buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino ed il Bivio, con il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. 2 chilometri di coda per i problemi del traffico proprio sul raccordo Salerno-Avellino. Ed ora andiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra code a tratti per il traffico in direzione Brescia tra Cormano e Milano Est, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, anche qui code a tratti, il tempo di percorrenza è di 15 minuti. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Andiamo su quello urbano della 24 Roma-Teramo, tra Portonaccio ed il Bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. Queste al momento le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente causa un chilometro di coda tra la diramazione di Capodichino e il bivio per la 3 Napoli-Salerno verso Napoli. E sulla 4 Milano-Brescia ci sono code tra Cormano e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Code per traffico sulla viabilità esterna in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, traffico a partire da Portonaccio verso il centro città. E sulla 30 Caserta Salerno la coda è di 2 chilometri tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno Avellino per chi viaggia verso Salerno. E ricordo che sulla 7 Serravalle Genova chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata a Tortona. Vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Buon viaggio!
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa un chilometro di coda tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Si tratta del tamponamento tra due auto, una alla corsia al traffico. E un altro incidente sempre sulla 14 causa 3 chilometri di coda tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 verso Bologna. E coda per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso ci sono code tra Cormano e Milano Est per chi viaggia verso Brescia e coda per traffico sulla viabilità esterna in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, traffico a partire da Portonaccio verso il centro città. E sulla 30 Caserta-Salerno la coda è di 2 km tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino per chi viaggia verso Salerno. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Per un incidente tra due auto sulla 13 Bologna-Padova si segnalano 3 km di coda tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 verso Bologna. Si viaggia su una corsia. E l'incidente è risorto sempre sulla 14 tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. E sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per traffico intenso tra Cormano e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, code sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione Milano. In prossimità della capitale per traffico sulla viabilità esterna, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo c'è coda a partire da Portonaccio verso il centro città. E sulla 30 Caserta-Salerno coda di 2 km tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Ed è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Ci sono code per attraversare la dogana sulla 9 Lanate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, mentre l'incidente è risolto sulla 13 Bologna-Padova. Rimangono 2 km di coda tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 Bologna-Padova da Bologna-Taranto verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. E sulla 4 Milano-Brescia un veicolo in fiamme causa coda tra Bergamo e Dalmine verso Milano e coda per curiosi in direzione opposta tra Capriate e Dalmine verso Brescia. Traffico intenso sul tratto tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia e code sulla 1 Milano-Napoli tra Modena e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione Milano e sul tratto tra Calenzano e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio!

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 9 Lanate Chiasso. Ci sono code per attraversare la dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 4 Milano Brescia un veicolo in fiamme causa coda tra Bergamo e Dalmine verso Milano e coda per curiosi in direzione opposta tra Capriate e Dalmine verso Brescia. Il traffico è intenso sul tratto tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. E code sulla 1 Milano Napoli tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero Modena verso Milano e tra Calenzano e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. Traffico congestionato sulla 16 Napoli Canosa con 2 km di coda tra Lacedonia e Vallata verso Napoli e circolazione intensa sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Corso Malta verso Capo Dichino. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente causa 2 km di coda tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, una alla corsia al transito. Si tratta di un tamponamento tra due auto in galleria. E sulla 9 Lainate-Chiasso ci sono code per attraversare la dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera e code al traforo del Monte Bianco al piazzale francese verso Courmayeur con tempi di attesa di 30 minuti. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia e code sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. Il traffico è congestionato sulla 16 Napoli-Canosa con 2 km di coda tra Lacedonia e Vallata verso Napoli, circolazione intensa sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. Ed è tutto, buon viaggio! Let's go.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo al momento ci portano sulla 1 Milano-Napoli. L'incidente è risolto tra il bivio per la Direttissima e Sasso Marconi Nord. Rimangono 4 km di coda verso Bologna. E sulla 7 Serravalle-Genova si segnala 1 km di coda per materiali dispersi sul tratto tra il bivio per la 10 Genova-Savona e quello con la 12 Genova-Sestri-Levante in direzione Milano. Al traforo del Monte Bianco, code al piazzale francese verso Cormaier con tempi di attesa di 30 minuti e sulla 9 Lainate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. E il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia e code sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la Direttissima in direzione Bologna. Queste le principali segnalazioni di traffico da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio!

0: In streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 7 Serravalle Genova. Segnaliamo 2 km di coda per materiali dispersi sul tratto tra il bivio per la 10 Genova Savona e quello con la 12 Genova Sestri Levante in direzione Milano. E al traforo del Monte Bianco code al piazzale francese verso Courmayeur con tempi di attesa di 30 minuti. E sulla 9 Lainate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, mentre il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Code anche sulla 1 Milano Napoli tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna e sul tratto tra Calenzano e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. E coda per lavori sulla 16 Napoli Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. Ed è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna ci sono coda tratti per traffico intenso. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est segnaliamo coda tratti verso Brescia. Mentre sulla 9 Lenate Chiasso, per le operazioni doganali ci sono code tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Andiamo in Liguria, dove sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio per la 10 Genova Savona e quello con la 12 Genova Sesti Levante verso Milano, registriamo 2 km di coda per materiali dispersi sulla carreggiata. Ci spostiamo poi al sud, dove sulla 16 Napoli Canosa, per lavori in galleria, tra Benevento e Avellino Est c'è 1 km di coda verso Napoli. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale che al momento interessa la 10 Genova Savona, dove tra Renzana e il bivio per la 26 di trafori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasta coinvolta una moto. All'interno del tratto chiuso registriamo 2 km di coda. Di conseguenza, dopo l'uscita obbligatoria da Renzano, si può rientrare in autostrada Genova Pra dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano Brescia, dove per traffico intenso tra Cormano e Milano Est segnaliamo coda tratti verso Brescia. Flussi intensi anche sulla 1 Milano Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord ci sono coda tratti verso Bologna. Ci spostiamo al sud, dove sulla 16 Napoli Canosa per lavori in galleria tra Benevente e Avellino Est c'è 1 km di coda verso Napoli. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. È tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 10 Genova Savona, dove tra Arenzana e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasta coinvolta una moto. All'interno del tratto chiuso registriamo un chilometro di coda. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano e rientrare in autostrada Genova Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli registriamo 6 km di coda per traffico congestionato. Trafficato anche il tratto della 1, compreso tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord, dove ci sono coda tratti in direzione di Bologna. Flussi intensi anche sulla 4 Milano Brescia, dove per traffico intenso tra Cormania e Milano Est segnaliamo coda tratti verso Brescia. Per il momento è tutto da

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 di Trafori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. Chi viaggia verso Genova deve uscire da Renzano, dove si sono formati 3 km di coda, e rientrare in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano Napoli, dove tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli registriamo 6 km di coda per traffico congestionato. Trafficato anche il tratto della 1

compreso tra il Bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord, dove ci sono code a tratti in direzione di Bologna. Flussi intensi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est segnaliamo code a tratti in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria da Renzano, dove si sono formati 5 km di coda, può rientrare in autostrada a Genova Pra, dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Consigliamo di anticipare l'uscita a Varazze. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pele e Milano Est verso Brescia sono coda tratti per traffico intenso. Stessa situazione anche in direzione opposta, con coda tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima ci sono coda tratti in direzione di Bologna. Per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e Bivio per la 26 litri fuori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. Chi viaggia verso Genova deve uscire da Renzano, dove si sono formati 5 km di coda, e rientrare in autostrada a Genova Pra, dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Consigliamo di anticipare l'uscita a Varazze. Ci spostiamo poi sulla 12 Roma Civitavecchia, dove tra Santa Severa e Cerveteri in direzione Roma il traffico non è più bloccato, ma rimane un chilometro di coda per un incendio adiacente all'autostrada. Andiamo poi sulla 4 Milano Brescia, dove tra Pele e Milano Est verso Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso. Stessa situazione in direzione opposta, con coda tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 10 Genova-Savona, dove tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. Chi viaggia verso Genova deve uscire da Renzano, dove si sono formati 6 km di coda, e rientrare in autostrada a Genova Pra, dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Consigliamo di anticipare l'uscita alla stazione di Varazze. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pele e Milano Est verso Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso. Stessa situazione in direzione opposta con coda tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Sesto San Giovanni. Flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima registriamo coda tratti in direzione Bologna. Trafficato anche il tratto della 1 tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone, dove segnaliamo coda tratti verso Napoli. È tutto.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove tra Varazze e Arenzano verso Genova registriamo 6 km di coda per traffico congestionato. In alternativa consigliamo a chi viaggia verso Genova di uscire a Varazze con rientro in autostrada a Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano-Est verso Brescia sono coda tratti per traffico intenso. Stessa situazione anche in direzione opposta con coda tratti tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima registriamo coda tratti verso Bologna. Trafficato anche il tratto della 1 tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Valmontone, dove segnaliamo coda tratti verso Napoli. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto con coda tratti per traffico intenso tra il bivio per la 1 ed Imola verso Ancona. È tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché ci sono 6 km di coda tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi viaggia in direzione di Bologna per ripristino di un incidente. Vi invitiamo quindi a uscire dall'autostrada Fidenza e rientrare direttamente a Parma Ovest. Traffico intenso anche tra Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero in direzione di Milano, così come tra la direttissima e Sasso Marconi Nord. Ci spostiamo poi in A10 Genova-Savona perché restano 4 km di coda tra Celle Ligure e Arenzano per chi viaggia verso Genova a causa del traffico congestionato. C'è traffico anche tra Genova-Pegli e il bivio con la 7, sempre in direzione del capoluogo Ligure. Infine in A13 Bologna-Padova c'è coda tra Ferrara Sud Altedo in direzione di Bologna di 2 km per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete, soprattutto in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Fiorenzuola ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia, per chi viaggia verso Bologna, ci sono 6 km di coda per ripristino incidente. Consigliamo per questo di uscire a Fidenza e fare rientro in autostrada direttamente a Parma Ovest. Ci spostiamo ora in A10 Genova-Savona, perché c'è traffico intenso tra Celle Ligure e Arenzano per chi viaggia verso Genova. In A13 invece Bologna-Padova ci sono 3 km di coda per incidente tra Padova Industriale e il bivio con la 4 Torino-Trieste per chi viaggia verso Padova. In A14 Adriatica invece tra Vasto Nord e Vasto Sud si è formato 1 km di coda per lavori per chi viaggia verso Bari. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto all'interno della nostra rete, soprattutto in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché tra Fiorenzuola ed il Bivio con la 15 Parma-La Spezia. Per chi viaggia verso Bologna ci sono 6 km di coda per ripristino a seguito di un incidente. Per questo vi consigliamo di uscire a Fidenza e fare rientro in autostrada direttamente a Parma Ovest. Ci spostiamo poi in A10 Genova-Savona, dove il traffico è intenso per chi viaggia verso Genova tra Renzano ed il Bivio con la 7 Serravalle Genova. Proprio sulla 7 Serravalle Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova. Infine in A13 Bologna-Padova troviamo 2 km di coda a seguito di un incidente che è stato da poco risolto tra Padova zona industriale e il Bivio con la 4 Torino-Trieste per chi viaggia verso Padova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero miglioramento sulla nostra rete. Andiamo a vedere quali sono però ancora le situazioni attive di traffico. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Fiorenzuola ed il Bivio con la 15 Parma-La Spezia. Per chi viaggia verso Bologna ci sono ancora 6 km di coda per un ripristino seguito di un incidente. Vi raccomandiamo quindi di uscire dall'autostrada a Fidenza e fare rientro direttamente a Parma Ovest. Traffico poi è intenso tra il Bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Scandicci per chi viaggia verso Roma. Ci spostiamo ora in A10 Genova-Savona, perché il traffico è sostenuto per chi viaggia verso Genova tra Renzano ed il Bivio con la 7 Serravalle-Genova. Infine in A13 Bologna-Padova ci sono 2 km per un incidente che è stato già risolto tra Padova Industriale e il Bivio con la 4 Torino-Trieste per chi viaggia verso Padova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, miglioramento sulla nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché ci sono due diversi incidenti che stanno generando coda. Il primo è tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna e qui la coda è di 1 chilometro. Il secondo è poco più avanti tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma-La Spezia, anche questo in direzione di Bologna, e sta generando 2 chilometri di coda. Questo in realtà è una coda per ripristino da un incidente già risolto. Ci spostiamo in A7 Serra Valle Genova, dove resta 1 chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone Ronco Scrivia per chi viaggia verso il capoluogo ligure. In A10 Genova Savona invece traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con l'A7 per chi viaggia verso Genova. Infine in A11 Firenze Pisa Nord, traffico intenso tra Firenze Nord e Prato Est verso Pisa. È tutto, fate un buon viaggio!

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico scorrevole sull'intera rete. Le uniche notizie arrivano dalla 4 Milano-Brescia, perché ci sono due cantieri che stanno generando coda. Il primo è tra Cormano e il bivio con raccordo di Viale Certosa per chi viaggia verso Torino, l'altro in direzione opposta verso Milano è tra la tangenziale Est e Monza. Proprio in A4 stanotte dalle 21 chiuderà il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, con riapertura prevista alle 5 del mattino, mentre in A1 Milano-Napoli a chiudere sarà il tratto tra Orte ed Orvieto in direzione di Firenze dalle 23 con riapertura alle 6, mentre il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano chiuderà alle 22, la riapertura prevista per le 6 del mattino. Infine in A7 Serra Valle Genova chiuderà il tratto tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano dalle 22 fino alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione piuttosto scorrevole sulla nostra rete, poche le situazioni avverse. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché ci sono due code per lavori, una tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, l'altra tra la diramazione di Fiorenzuola e la complanare di Piacenza, sempre verso Milano. Le altre segnalazioni arrivano dalla 4 Milano-Brescia perché c'è coda per lavori anche tra Cormano e raccordo di Valle Certosa verso Torino, situazione simile tra Seriate e Bergamo in direzione di Milano. Vi informo inoltre che è già stato chiuso in A13 Bologna-Padova il tratto per lavori tra Altiede e Bologna Interporto in direzione di Bologna, con la riapertura prevista alle 8 del mattino, mentre sulla diramazione Galarate-Gattico è chiuso il tratto tra Sesto Calende, Vergiate e Besnate in direzione della 8 Milano-Varese, la riapertura alle 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Let's go.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi.

quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, ci sono poche segnalazioni da effettuare. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia perché ci sono due code per lavori tra Cormano e Raccordo di Viale Certosa per chi viaggia verso Torino e tra Seriate e Bergamo per chi invece va verso Milano. Ci spostiamo ora in A1 Milano-Napoli perché qui le code per lavori sono tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano e l'altra è tra la diramazione di Fiorenzuola alla fine con planare di Piacenza, sempre per chi viaggia verso Milano. Infine vi ricordo alcune chiusure della 1 Milano-Napoli. La prima è tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano dalle 22 con riapertura alle 6 del mattino e l'altra sempre in A1 tra Orte ed Orvieto per chi viaggia verso Firenze. Questa chiusura avverrà tra le 23 e le 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 8 Milano-Varese, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno verso Varese, con la riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano, con la riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla A27 Venezia-Belluno, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Mogliano-Veneto e la A4 Torino-Trieste verso Belluno. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 16 Napoli-Canosa, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla diramazione per Ravenna, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini verso Ravenna, con la riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Canosa e la 16 Napoli-Canosa verso Pescara. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, con la riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, con la riapertura prevista alle 5 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 10 Genova-Savona, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Arenzano e la 26 dei Trafori verso Genova. La riapertura è prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 9 lanate con Mochiasso per programmati lavori di ammodernamento è chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, con la riapertura prevista alle 6 di questa mattinata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.